0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta.
1: Sono le 5:59 minuti.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play.
2: Si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chuck

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today. La musica.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:01.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Le docce Barbati Bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
5: Radio Alta. Alta Play.
6: Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori, da voce alza per fare degli imprenditori bergamaschi che ogni

0: scopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday. Le hit degli anni 2000.
2: Se già c'è per

0: Radio Alta.
1: Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
0: Radio Alta.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 8.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Vi aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.

Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling

0: estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Vi aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alt. Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aigo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
4: Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni. Il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life. Un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ladri borseggiatori seriali agivano senza scrupoli sui bus di linea e prendevano di mira i turisti da e per Città Alta. Per scovarli ed arrestarli, i carabinieri si sono così messi in borghesi sul bus della linea 1 ed hanno atteso che colpissero per l'ennesima volta un turista polacco derubato del telefonino mentre tornava in stazione. Hanno così arrestato in flagranza di reato due cubani senza fissa dimora, irregolari autori di una decina di furti negli ultimi giorni. Diversi turisti, infatti, dopo aver raggiunto Città Alta utilizzando gli autobus del trasporto pubblico provenienti dalla parte bassa della città, si erano presentati alla stazione dei carabinieri della cittadella denunciando di essere stati derubati durante il tragitto e di essersi accorti del furto soltanto una volta scesi dal mezzo. E proprio alla luce delle segnalazioni, i militari in abiti civili si sono così messi a bordo degli autobus maggiormente interessati dal fenomeno. Hanno notato così i due che, approfittando della folla, avevano preso di mira un turista che aveva lo zaino appoggiato sopra una valigia. Uno dei due, con movimenti molto rapidi, quasi impercettibili, ha rubato il cellulare e subito dopo lo ha consegnato al complice per allontanare i sospetti. Mossa che però non è sfuggita ai carabinieri a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi i sospettati e recuperando il cellulare. Tutto l'episodio è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area. In direttissima, il giudice ha stabilito per loro il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.
2: È stata eseguita l'autopsia sul corpo della piccola Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Suisio, che purtroppo è morta annegata a Sestri Levante. È morta alla Gaslini dopo che mercoledì era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta. La famiglia ha subito consentito la donazione degli organi, fegato e reni. La consulenza medico-legale sarà depositata entro 60 giorni. La piccola piscina resta sotto sequestro, mentre i titolari sono indagati per omicidio colposo. Se è stato accertato che la morte è avvenuta per annegamento, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo solo un metro. Per questo è probabile che venga disposta una perizia sul funzionamento o malfunzionamento della pompa. Un tentativo di allontanarsi e di occultare la droga non è bastato a un 24enne di Pontirolo Nuovo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici per sottrarsi al controllo dei carabinieri. Un giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In tasca al controllo, intanto, aveva provato a sfuggire e aveva denotato un nervosismo particolare. In tasca aveva due dosi di hashish, ma la sorpresa è arrivata a casa della nonna, dove il ragazzo aveva nascosto della chetamina. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato, appunto, per detenzione. La giunta comunale di Bergamo ha dato il via libera all'assestamento di quasi 8 milioni di euro e alla verifica degli equilibri di bilancio per il triennio 26-28, che lunedì prossimo andranno in consiglio comunale grazie alla rinegoziazione dei prestiti con Cassa Depositi e Prestiti e l'applicazione del nuovo metodo accelerato per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono stati recuperati nuovi fondi che verranno usati in particolare per aiutare la città. Tra questi figurano il completamento degli spazi commerciali della nuova GAMEC, opere strutturali e muri di sostegno stradali, manutenzione ed efficientamento di edifici scolastici, impianti sportivi, immobili culturali e cimiteri. Nella misura c'è anche la decisione di non vendere azioni di A2A per quasi 3 milioni di euro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: È la nostra festa più importante. E voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30. E dopo cena, tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica, tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio, tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio, musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
3: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. Un'altra notte di raid americani sull'Iran, colpita Bushehr, la sede della centrale nucleare. È stata colpita anche una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ucraina, nella notte nuovi raid al paese, 8 feriti per l'attacco di droni ucraini contro centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. Zelensky intanto ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Drapati è il nuovo comandante. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la premier, chiedendo comunque verità per la morte dell'uomo, 42enne marocchino, morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo, attraverso il loro avvocato, si dicono sconvolti e addolorati per la morte di Fakir. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. È dedicato alla pace il nuovo testo di Papa Leone.
7: È dedicato alla pace, tanto desiderata, spesso minacciata e calpestata, offuscata da una corsa agli armamenti che oggi spaventa e atterrisce il nuovo testo di Papa Leone XIV, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana. L'opera è una raccolta dei vari interventi del pontefice sul tema della pace, disarmata e disarmante, di cui il titolo, a partire dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito, il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo. Non è un regalo a buon mercato, richiede l'impegno di tutti, sottolinea il Vescovo di Roma, perché oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra

0: con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti in Brianza. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica grande. La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

le hit degli anni 80. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Orobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Orobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Orobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ladri borseggiatori seriali agivano senza scrupoli sui bus di linea e prendevano di mira i turisti da e per Città Alta. Per scovarli ed arrestarli, i carabinieri si sono così messi in borghesi sul bus della linea 1 ed hanno atteso che colpissero per l'ennesima volta un turista polacco derubato del telefonino mentre tornava in stazione. Hanno così arrestato in flagranza di reato due cubani senza fissa dimora, irregolari autori di una decina di furti negli ultimi giorni. Diversi turisti, infatti, dopo aver raggiunto Città Alta utilizzando gli autobus del trasporto pubblico provenienti dalla parte bassa della città, si erano presentati alla stazione dei carabinieri della Cittadella denunciando di essere stati derubati durante il tragitto e di essersi accorti del furto soltanto una volta scesi dal mezzo. E proprio alla luce delle segnalazioni, i militari in abiti civili si sono così messi a bordo degli autobus maggiormente interessati dal fenomeno. Hanno notato così i due che, approfittando della folla, avevano preso di mira un turista che aveva lo zaino appoggiato sopra una valigia. Uno dei due, con movimenti molto rapidi, quasi impercettibili, ha rubato il cellulare e subito dopo lo ha consegnato al complice per allontanare i sospetti. Mossa che però non è sfuggita ai carabinieri a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi i sospettati e recuperando il cellulare. Tutto l'episodio è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area. In direttissima, il giudice ha stabilito per loro il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.
2: È stata eseguita l'autopsia sul corpo della piccola Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Suesio, che purtroppo è morta, annegata a Sestri Levante. È morta alla Gaslini dopo che mercoledì era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta. La famiglia ha subito consentito la donazione degli organi, fegato e reni. La consulenza medico-legale sarà depositata entro 60 giorni. La piccola piscina resta sotto sequestro, mentre i titolari sono indagati per omicidio colposo. Se è stato accertato che la morte è avvenuta per annegamento, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo solo un metro. Per questo è probabile che venga disposta una perizia sul funzionamento o malfunzionamento della pompa. Un tentativo di allontanarsi e di occultare la droga non è bastato a un 24enne di Pontirolo Nuovo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici per sottrarsi al controllo dei carabinieri. Un giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In tasca al controllo, intanto, aveva provato a sfuggire e aveva denotato un nervosismo particolare. In tasca aveva due dosi di hashish, ma la sorpresa è arrivata a casa della nonna, dove il ragazzo aveva nascosto della chetamina. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato, appunto, per detenzione. La giunta comunale di Bergamo ha dato il via libera all'assestamento di quasi 8 milioni di euro e alla verifica degli equilibri di bilancio per il triennio 26-28, che lunedì prossimo andranno in consiglio comunale grazie alla rinegoziazione dei prestiti con Cassa Depositi e Prestiti e l'applicazione del nuovo metodo accelerato per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono stati recuperati nuovi fondi che verranno usati in particolare per aiutare la città. Tra questi figurano il completamento degli spazi commerciali della nuova GAMEC, opere strutturali e muri di sostegno stradali, manutenzione ed efficientamento di edifici scolastici, impianti sportivi, immobili culturali e cimiteri. Nella misura c'è anche la decisione di non vendere azioni di A2A per quasi 3 milioni di euro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Saab Accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Saab Accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it. 035 25 24 73.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
6: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

0: la musica grande. Alta Play.
1: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
4: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte del 42enne marocchino deceduto durante un fermo. Indagati i due agenti autori del fermo. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali. Con la presenza di un medico, Fakir si sarebbe salvato. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare. È stata colpita anche una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Torniamo in Italia, ennesima morte sul lavoro. È accaduto sulla strada statale 36 dello Splugo, un operaio deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale, è morto subito dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali al centro-nord, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e provincia, decine di roghi hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile e il corpo forestale. Lo scirocco ha alimentato le fiamme, rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio. A Como è stato trovato il corpo della bambina marocchina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago. La piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano. Nel centro della città la bimba si trovava in Italia con i genitori in vacanza. Tante donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham.
6: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
5: È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con

0: scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole. Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.900.

creato dalla stessa Patty, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patty Pravo, la viaggiatrice io.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Ladri borseggiatori seriali agivano senza scrupoli sui bus di linea e prendevano di mira i turisti da e per Città Alta. Per scovarli ed arrestarli, i carabinieri si sono così messi in borghesi sul bus della linea 1 ed hanno atteso che colpissero per l'ennesima volta un turista polacco derubato del telefonino mentre tornava in stazione. Hanno così arrestato in flagranza di reato due cubani senza fissa dimora, irregolari autori di una decina di furti negli ultimi giorni. Diversi turisti, infatti, dopo aver raggiunto Città Alta utilizzando gli autobus del trasporto pubblico provenienti dalla parte bassa della città, si erano presentati alla stazione dei carabinieri della cittadella denunciando di essere stati derubati durante il tragitto e di essersi accorti del furto soltanto una volta scesi dal mezzo. E proprio alla luce delle segnalazioni, i militari in abiti civili si sono così messi a bordo degli autobus maggiormente interessati dal fenomeno. Hanno notato così i due che, approfittando della folla, avevano preso di mira un turista che aveva lo zaino appoggiato sopra una valigia. Uno dei due, con movimenti molto rapidi, quasi impercettibili, ha rubato il cellulare e subito dopo lo ha consegnato al complice per allontanare i sospetti. Mossa che però non è sfuggita ai carabinieri a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi i sospettati e recuperando il cellulare. Tutto l'episodio è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area. In direttissima, il giudice ha stabilito per loro il divieto di dimora nella provincia di Bergamo. È stata eseguita l'autopsia sul corpo della piccola Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Suisio, che purtroppo è morta annegata a Sestri Levante, è morta alla Gaslini dopo che mercoledì era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta. La famiglia subito ha consentito la donazione degli organi, fegato e reni. La consulenza medico-legale sarà depositata entro 60 giorni. La piccola piscina resta sotto sequestro mentre i titolari sono in indagati per omicidio colposo. Se è stato accertato che la morte è avvenuta per annegamento, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo solo un metro. Per questo è probabile che venga disposta una perizia sul funzionamento o malfunzionamento della pompa. Un tentativo di allontanarsi e di occultare la droga non è bastato a un 24enne di Pontirolo Nuovo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici per sottrarsi al controllo dei carabinieri. Un giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In tasca al controllo intanto aveva provato a sfuggire e aveva denotato un nervosismo particolare. In tasca aveva due dosi di hashish, ma la sorpresa è arrivata a casa della nonna, dove il ragazzo aveva nascosto della chetamina. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato, appunto, per detenzione. La giunta comunale di Bergamo ha dato il via libera all'assestamento di quasi 8 milioni di euro e alla verifica degli equilibri di bilancio per il triennio 26-28, che lunedì prossimo andranno in consiglio comunale grazie alla rinegoziazione dei prestiti con Cassa Depositi e Prestiti e l'applicazione del nuovo metodo accelerato per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono stati recuperati nuovi fondi che verranno usati in particolare per aiutare la città. Tra questi figurano il completamento degli spazi commerciali della nuova GAMEC, opere strutturali e muri di sostegno stradali, manutenzione ed efficientamento di edifici scolastici, impianti sportivi, immobili culturali e cimiteri. Nella misura c'è anche la decisione di non vendere azioni di A2A per quasi 3 milioni di euro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
5: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
6: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Bonjour, pardon. Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
4: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui parle.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
2: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo 42enne marocchino morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo sono indagati. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri di due sere fa, 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. In Ucraina le forze armate russe hanno colpito la regione di Kharkiv uccidendo 3 persone e ferendone 11, fanno sapere le autorità locali. Droni ucraini hanno colpito centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries, 8 i feriti. E Zelensky ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Mikhailo Daprati è stato nominato il nuovo comandante. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare, una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ancora un incidente mortale sul lavoro. È accaduto sulla strada statale 36 dello Spluga. Un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Monte Piazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale ed è stato travolto dal cedimento improvviso di una parte della struttura di contenimento. L'uomo è morto dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali nella notte nelle Marche sulla costa adriatica, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile. Lo scirocco ha aumentato le fiamme rendendo ancora più difficile lo spegnimento. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Ritrovato il corpo della bimba di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nel lago di Como, la piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. In quella finta spiaggia erano già morte 8 persone negli ultimi anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
8: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
0: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
0: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
3: Dico Lorito Carni.
2: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
3: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
2: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loretocarni.it.
4: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
0: Radio Alta.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

Laghi invece ancora in affanno, anche quelli di montagna. Borseggiavano i turisti sul bus, due arresti a Bergamo. Si tratta di due cittadini cubani irregolari che nelle ultime settimane avevano messo a segno una serie di furti sui pullman verso Città Alta. Carabinieri in borghese hanno teso loro la trappola. Autopsia sulla piccola Alice, sono stati donati reni e fegato. L'esame sul corpo dell'undicenne di Suisio morta dopo il tragico incidente nella piscina di Sestri Levante è stato eseguito alla Gaslini di Genova. Confermato l'annegamento come causa del decesso, nulla osta per la sepoltura. Atalanta nel segno di Jack, il rilancio di Raspadori è uno dei temi della nuova stagione che dovrà vedere l'attaccante acquistato a gennaio dall'Atletico Madrid come protagonista. Stasera amichevoli a porte chiuse a Zingonia contro il Mantova, un grave lutto intanto ha colpito l'allenatore Sarri, è mancato il papà Amerigo. Mercoledì 22 luglio, buongiorno, benvenuti alla prima edizione in diretta del nostro telegiornale. Le piogge degli ultimi giorni sono state utili anche per l'irrigazione e per la siccità, che infatti l'emergenza per ora è passata. Le ultime precipitazioni scongiurano i razionamenti per l'agricoltura, i violenti temporali che tra la mattina e la serata di ieri hanno attraversato la provincia hanno messo per ora un punto fermo all'ondata di calore che si è trascinata dal 18 giugno fino a sabato scorso senza mai una tregua di fatto, con temperature sempre oltre i 32 gradi e punte anche fino a 40. Addio ad afa, quindi temperature per ora in netto calo anche di 10 gradi e valori che torneranno finalmente in linea con le medie stagionali che dovrebbero assestarsi intorno ai 29 gradi di massima. Le piogge nel weekend e in questo inizio settimana hanno bagnato i campi, l'apporto idrico ai laghi però è stato minimo e l'altezza dell'Iseo rimane sotto lo zero idrometrico. Bisogna pensare a dei modelli diversi con la raccolta delle acque piovane e quindi insomma il possibile riutilizzo. La cronaca, borseggiavano, erano in trasferta, avevano scelto la nostra città per eseguire colpi a raffica. Nelle ultime settimane avevano rapinato diversi turisti che prendevano il pullman dalla stazione per andare in Città Alta. Arrestati. Ladri borseggiatori seriali agivano senza scrupoli sui bus di linea e prendevano di mira i turisti da e per Città Alta. Per scovarli ed arrestarli, i carabinieri si sono così messi in borghesi sul bus della linea 1 ed hanno atteso che colpissero per l'ennesima volta un turista polacco derubato del telefonino mentre tornava in stazione. Hanno così arrestato in flagranza di reato due cubani senza fissa dimora, irregolari, autori di una decina di furti negli ultimi giorni. Diversi turisti, infatti, dopo aver raggiunto Città Alta utilizzando gli autobus del trasporto pubblico provenienti dalla parte bassa della città, si erano presentati alla stazione dei carabinieri della cittadella denunciando di essere stati derubati durante il tragitto e di essersi accorti del furto soltanto una volta scesi dal mezzo. E proprio alla luce delle segnalazioni, i militari in abiti civili si sono così messi a bordo degli autobus maggiormente interessati dal fenomeno. Hanno notato così i due che, approfittando della folla, avevano preso di mira un turista che aveva lo zaino appoggiato sopra una valigia. Uno dei due, con movimenti molto rapidi, quasi impercettibili, ha rubato il cellulare e subito dopo lo ha consegnato al complice per allontanare i sospetti. Mossa che però non è sfuggita ai carabinieri a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi i sospettati e recuperando il cellulare. Tutto l'episodio è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area. In direttissima il giudice ha stabilito per loro il divieto di dimora nella provincia di Bergamo. La giunta comunale di Bergamo ha dato il via libera all'assestamento di quasi 8 milioni di euro di bilancio e alla verifica degli equilibri per il triennio 26-28. Che lunedì prossimo andranno in consiglio comunale grazie alla rinegoziazione dei prestiti con Cassa Depositi e Prestiti e l'applicazione del nuovo metodo accelerato per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono stati recuperati nuovi fondi, un tesoretto da 7,8 milioni di euro che verranno usati per interventi di particolare rilievo per la città. Tra questi il completamento degli spazi commerciali della nuova GAMEC, fondi per il parco Suardi, opere strutturali e muri di sostegno stradale, manutenzione e efficientamento di edifici scolastici, impianti sportivi, immobili culturali e cimiteri. Nella misura c'è anche la decisione di non vendere le azioni di A2A per quasi 3 milioni di euro.
E il dolore, è stata eseguita l'autopsia sul corpicino della piccola Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Suisio, che purtroppo è morta al Gaslini dopo che la settimana scorsa, esattamente una settimana fa, era rimasta incastrata con i capelli nella

0: pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante. La famiglia ha consentito subito la donazione degli organi di fegato e di reni. La consulenza medico-legale sarà depositata entro 60 giorni e dirà esattamente le cause del decesso. In ogni caso è confermato l'annegamento. La piccola piscina resta sotto sequestro, i titolari sono indagati per omicidio colposo. E se è stato accertato infatti che la piccola è morta purtroppo per annegamento, resta il mistero su come sia potuta accadere una tragedia del genere in una piscina piccola e profonda solo un metro, e quindi si vanno ad indagare le cause anche per capire il funzionamento, un mal funzionamento della pompa della piscina. Ed ora parliamo dell'ente camerale della Camera di Commercio di Bergamo, perché è stato presentato il bilancio di sostenibilità con tanti dati interessanti e utili per il territorio. Mi collego subito con Giovanni Zamponelli, che è presidente della Camera di Commercio. Presidente, buongiorno e benvenuto.
1: A voi grazie dell'opportunità.
0: Eccolo qua, buongiorno. Allora, intanto il bilancio di sostenibilità. Sono stati erogati milioni e milioni di euro sul territorio e poi è stata data assistenza a migliaia di imprese, anche un'assistenza da remoto che insomma è più efficace, più efficiente e più veloce, se non sbaglio.
1: Sì, assolutamente sì, proprio perché noi siamo preposti a sostenere la digitalizzazione e l'automatizzazione di tutti i servizi. Chiaramente questo nei confronti delle aziende, ma dobbiamo essere i primi, dico sempre, nel dare l'esempio. E come giustamente ha citato lei, alcuni dati che poi sono emblematici dello sforzo e del lavoro fatto, questo nel 2025, dove abbiamo visto che 4.200 imprese hanno potuto usufruire di servizi da remoto, quindi non dover accedere fisicamente all'ente camerale, ma poter avere tutti i servizi appunto stando comodamente seduti nel proprio ufficio. Questo vuol dire aver risparmiato migliaia e migliaia di ore lavoro. Abbiamo evitato 75.000 accessi agli sportelli e abbiamo altrettanto evitato 1.800.000 chilometri di spostamenti e 284 tonnellate di CO2, giusto per dare dei dati estremamente rappresentativi di cosa può voler dire la digitalizzazione e qual è il potenziale di questi strumenti.
0: E questo quindi sono alcuni dei dati, ma insomma adesso io volevo scorrere insieme ai nostri telespettatori questo bilancio di sostenibilità. Certo. Sono 200 pagine, è molto corposo e ci sono tanti dati. Ad esempio mi ero fermata su quelli dell'occupazione a Bergamo. Dati occupazione a Bergamo 2025, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni è quasi del 68%, è buono.
1: Esattamente sì, è un altissimo tasso di occupazione. Oltretutto abbiamo il tasso di disoccupazione più basso d'Italia, noi siamo all'1.3%, che è veramente, ecco, come dicevo precedentemente, è il tasso più basso d'Italia. Abbiamo in crescita anche il tasso di occupazione femminile, questo quindi è un ottimo dato. Comunque, visto che stiamo parlando di dati, di cos'è la Camera di Commercio, oggi Camera di Commercio di Bergamo è, per rappresentatività e per importanza, l'ottava Camera di Commercio in Italia. Noi abbiamo 91.000 aziende iscritte, 83.000 di queste sono attive. Viene generato un volume generato appunto dalla nostra economia così scomposto: il 60% sono commercio e servizi, il 30% l'industria, l'8% le costruzioni e il 2% per quanto riguarda l'agricoltura, questo come valore aggiunto, mentre come numero di aziende il 41% nei servizi, il 21% nel commercio, il 20% nelle costruzioni e il 12% nell'industria. Siamo di fronte a una situazione economica particolarmente florida, che comunque sempre necessita di sostegno, di stimolo e di un accompagnamento verso i nuovi scenari, che sono sempre difficili, soprattutto se si vuole essere i leader a livello mondiale, come la qualità dell'imprenditoria bergamasca ci impone di essere.
0: La digitalizzazione, soprattutto per essere al passo con i tempi, non si può prescindere da lì, quindi occorrono investimenti in questo senso da parte delle aziende.
1: Assolutamente sì, noi tramite appunto la nostra azienda speciale Bergamo Sviluppo sosteniamo con investimenti

0: Esattamente sì, questo è il bilancio camerale. Noi abbiamo un bilancio di 20 milioni all'anno, di cui 17 vengono erogati a sostegno appunto delle imprese di tutto il mondo economico, vuol dire imprese, servizi, turismo, come dicevo, anche per, a sostegno della cultura, proprio perché Camera di Commercio è trasversale a tutto il tessuto sociale socio-economico del nostro territorio.
1: Presidente, insomma, gli scenari, no, geopolitici sono particolarmente complicati, tuttavia a Bergamo c'è questa bolla, c'è ancora tanta fiducia e voglia, no, da parte degli imprenditori, della manifattura, insomma degli artigiani, c'è voglia ancora di fare impresa.
0: Assolutamente sì, come diceva lei, è uno scenario complesso. Proprio domani mettiamo a disposizione di tutti gli iscritti di Camera di Commercio un collegamento speciale organizzato con l'IMES, proprio per capire lo scenario internazionale complicato in cui ci stiamo muovendo e anche in prospettiva dove dovremo andare. Però c'è, a Bergamo c'è ancora tanta cultura di impresa, tanto desiderio di fare impresa, e noi ci stiamo affiancando a questo, a queste necessità. Voglio rimarcare i tre temi importanti su cui Camera di Commercio sta lavorando proprio nell'ambito di Bergamo 2030.
1: Nel tavolo 2030, sì, sono le sfide del futuro.
0: Esattamente, quelle che erano le sfide del futuro che oggi sono diventate le sfide del presente. E quindi noi oggi ci stiamo muovendo su tre temi importantissimi. Allora, uno, quello che è la carenza di manodopera qualificata e non, e a brevissimo partirà quello che noi abbiamo chiamato talenti oltre i confini, quindi il fatto di inserire le persone.

0: case, delle residenze che abbiano dei canoni d'affitto conformi a quelle che sono le retribuzioni correnti. Su questo, unitamente a comune, provincia, sindacato, associazioni di categoria, a brevissimo scriveremo un bando dove la dotazione dovrebbe essere circa di 1 milione, proprio per poter rimettere sul mondo locativo e quindi dando anche delle garanzie ai proprietari degli immobili tanti appartamenti che in questo momento sono sfitti o perché necessitano di una minima manutenzione o perché il problema del mancata corrispondenza dell'affitto, la morosità spesso induce i proprietari di immobili a non locare gli immobili. Con la nostra garanzia, con il nostro contributo, tutto questo deve venire meno e quindi iniziare un processo virtuoso anche sotto questo aspetto.
1: Capitolo investimenti, invece, insomma, c'è anche la possibilità, no, di investire. Si parla dell'ampliamento del polo fieristico. Insomma, nel tavolo 2030 sono tanti progetti nei quali, insomma, avete messo in qualche modo l'attenzione, il focus.
0: Assolutamente sì, lei ha citato le BRT. Quello che oggi. Esattamente, la BRT che settimana prossima, settimana prossima avremo un incontro in Camera di Commercio tra tutto il mondo imprenditoriale e ATB, proprio per poter valutare e capire al meglio potenziale criticità criticità contingenti. Purtroppo, perché ricordiamoci anche che i BRT avrebbe dovuto andare a regime nel momento in cui i lavori del segmento ferroviario avrebbero dovuto essere completati, purtroppo questo non è avvenuto e quindi qui si vanno ad innescare delle criticità, ma dovremo affrontarle e risolverle, perché questo è lo spirito di Camera di Commercio. Però ricordiamoci anche che a brevissimo partirà la TEB 2, quindi l'accessibilità al capoluogo da parte della Val Brebbana sicuramente avrà dei miglioramenti, e lo scenario dove invece Camera di Commercio è impegnata in prima persona, proprio perché anche il socio di maggioranza, è l'ampliamento del polo fieristico. Proprio domani avremo un ulteriore incontro in regione, però ci tengo a rimarcare che Bergamo Fiera Nuova, la società appunto proprietaria dell'immobile, ha già finanziato, ha già speso 2,5 milioni per predisporre tutti i sottoservizi e i sottopassi propedeutici alla fermata Bergamo Fiera, in attesa che arrivi il sedime ferroviario. Però noi già nel primo semestre di quest'anno abbiamo sostenuto un investimento pari a 2,5 milioni proprio per sostenere anche questa infrastruttura che riteniamo fondamentale, perché il collegamento ferroviario aeroporto Fiera Bergamo Milano, ecco, noi a quel punto lì veramente saremo area metropolitana di Milano, si apriranno degli scenari che oggi sono sicuramente impensabili per la nostra città.
1: E lo sarà, insomma, tanta carne al fuoco, tanti progetti, tanto lavoro in questo bilancio di sostenibilità 25 presentato dalla Camera di Commercio. Presidente, insomma, buon lavoro.
0: Io vi ringrazio, il lavoro non manca, ma c'è anche tanta fiducia, anche perché c'è una grande condivisione tra comune, provincia, Sacco, il mondo associativo, il mondo imprenditoriale, quindi ci sono tutti gli elementi per poter far bene.
1: È vero.
0: Grazie a voi anche per la fiducia che ci dimostrate sempre.
1: No, vabbè, insomma, è reciproca. Grazie di cuore, Presidente, e a presto.
0: A presto, prestissimo, buon lavoro a tutti, grazie.
1: Parliamo della Valle Brembana e purtroppo della piscina di San Pellegrino Terme, che davvero non ha pace ed è costretta a chiudere di nuovo. Da domani la piscina di San Pellegrino Terme chiuderà e sarà senza un gestore. Il comune ha ritirato infatti, dopo un anno di gestione, il contratto era di 5+5, la concessione allo Sporting Club Verona di Enrico Cremonesi, società che ha avviato la procedura di concordato preventivo per evitare il fallimento. Alla base del ritiro della concessione da parte del comune quindi ci sarebbero le difficoltà economiche del gestore. Siamo ancora in una fase delicata, dice il sindaco Fausto Galizzi, la piscina chiude, ma ci stiamo muovendo affinché in autunno si possa ripartire. L'annuncio è stato reso pubblico dalla pagina Facebook della piscina con una nota scarna: con immenso dispiacere comunichiamo che la piscina da giovedì 23 luglio alle 13 chiuderà fino a data da destinarsi. La società in passato aveva gestito le piscine di Ghisardo.

0: ed Osio Sotto. La chiusura ha lasciato di sorpresa chi in queste settimane stava ancora utilizzando l'impianto natatorio. Si allena qui anche l'unica squadra di nuoto agonistica della Valle Brembana. Sarebbe comunque rimasta chiusa come ogni estate dal 10 al 23 agosto. La piscina di San Pellegrino venne aperta nel 2005, costata circa 3,4 milioni di euro, dispone di una vasca principale con 5 corsie da 25 metri. Passata da 3 gestioni fino al 2019 è stata gestita dalla cooperativa Sport e Cultura di Seriate, poi da Lombardia Nuoto di Monza, andata in difficoltà durante il periodo della pandemia. La Sporting Club Verona era subentrata nel 2022 per 3 anni fino al nuovo bando dello scorso anno col contratto quinquennale e poi le difficoltà di questi mesi. Nel corso degli anni il comune di San Pellegrino ha investito anche 800.000 euro per l'efficientamento energetico di questa struttura. Una mostra allestita ad Orio Center per mostrare i 50 anni e la storia della casa degli alpini di Endine. Una storia che continua perché stanno cercando i fondi per la nuova casa che sarà a venire.
1: La sezione ANA di Bergamo ha inaugurato le celebrazioni per il suo 105° anniversario con un evento itinerante tra l'aeroporto di Orio al Serio e il centro commerciale Orio Center, scelto come nuova piazza per incontrare la gente. L'iniziativa ha visto un flash mob a sorpresa della fanfara di Scanzarosciate in aeroporto e una sfilata istituzionale della fanfara dei congedati della brigata aerobica all'Orio Center. Al secondo piano del centro commerciale è stata allestita una mostra fotografica aperta fino al 26 luglio, dedicata ai 50 anni della casa di Endine e al futuro progetto della nuova casa alpini previsto per il 2029.
2: Vogliamo, desideriamo far conoscere a più persone possibile la straordinaria storia della casa alpini di Endine Gaiano, voluta dagli alpini bergamaschi ormai 50 anni fa, e far conoscere quello che è il progetto, l'idea che sicuramente gli alpini porteranno avanti in questi prossimi 3 anni e cercando la condivisione da parte di tutto quello che io definisco il popolo bergamasco, dai nostri semplici alpini ai più illuminati imprenditori, da tutte le persone che hanno sempre manifestato stima e affetto nei confronti degli alpini.
3: Beh, una mostra fotografica così importante basata su quello che è la storia degli alpini, ma soprattutto quello che è la finalità di questa iniziativa. Quindi sostenere questa grandissima iniziativa è importante all'interno di Orio. Dare visibilità alla nostra clientela, qui a clientela sul territorio, a quelli che sono anche i turisti dal vicino aeroporto, quindi non ci fermiamo su quello che è appunto la nostra clientela e dare appunto un contributo. Un contributo come? Dando ovviamente un elargendo quello che è un contributo economico, ma anche far conoscere questa realtà. Gli alpini sul territorio bergamasco, ma la nazionale non sono, sono veramente importanti. Quindi noi come Orio, che siamo una delle piazze più importanti della Lombardia, abbiamo deciso di dare questa mano per sostenerli.
0: E a proposito di alpini, c'è stato il raduno a Casan Marco, il 50° raduno al Passo San Marco. Grazie alpini, siete lievito di fraternità in migliaia per il 50° raduno delle Penne Nere Bergamasche e Valtellinesi. 147 gruppi hanno sfilato per l'incontro al Valico. Il cardinale di Como Cantoni ha detto: voi accorrete dove c'è bisogno di solidarietà e di vicinanza. E quindi qua insomma 147 gonfaloni e gruppi che hanno sfilato. Andiamo ora invece a Rovetta per vedere il Comune del Giorno con il sindaco Mauro Marinoni, che saluto e ringrazio, benvenuto.
4: Buongiorno.
0: Siamo passati dalla Valle Brembana a quella seriana. E allora, in Val Seriana a Rovetta come sta andando la stagione turistica?
4: Sta andando bene. Diciamo che il caldo aiuta, perché ovviamente la gente scappa dalle città e viene nelle nostre valli, nelle nostre montagne a trovare un po' di fresco. Effettivamente i primi numeri che abbiamo potuto contare in questo periodo iniziale della stagione turistica rende l'idea di quanta gente ci sia, e quindi siamo estremamente contenti, lo vediamo anche girando nelle vie del paese. Molte persone e soddisfatte, speriamo.
0: Manifestazioni estive quindi in programma, imminenti?
4: Diciamo che il calendario, come per tutti i paesi dell'Alta Valle, delle manifestazioni è piuttosto ricco. Ogni weekend ci sono delle manifestazioni, l'attività viene gestita sia attraverso la collaborazione con Promoserio e con ovviamente la Proloco locale. Ci sono poi delle manifestazioni che attirano più di altre. Quest'anno, come sempre, riproporremo la sagra dei Bertù, la sagra della patata, ma c'è un'occasione particolare il 9 di agosto, l'8 e il 9 di agosto, perché si festeggia il 50° anniversario della prima edizione del Palio degli Asini a San Lorenzo, festa di San Lorenzo, che poi tra l'altro verrà celebrato in modo particolare, in modo piuttosto ricco. Abbiamo avuto anche il sostegno finanziario da parte della Regione Lombardia, per cui è un'occasione sicuramente da non perdere.
5: Va bene, poi c'è la parte sportiva, ci sono anche delle società che decidono di venire da voi a fare il ritiro precampionato, come l'Arezzo ad esempio, vero? E poi capitolo lavori invece, i lavori pubblici, che cosa avete in pentola?
4: Allora, come lavori pubblici in questo momento ci siamo concentrati su la realizzazione di nuove piste ciclopedonali e per la sistemazione di alcune aree che sono sempre state oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione, perché molto attrattive dal punto di vista turistico, e faccio riferimento in particolare al Parco del Biellone. Abbiamo ottenuto sul bando Valli Prealpine un contributo di 2.600.000 euro lo scorso anno, e stiamo realizzando i lavori in quest'anno. Riguarda anche altri comuni, perché coinvolge anche i 4 comuni dell'Unione Comuni della Presolana. Rovetta, comunque, solo per lei sono arrivati 1.200.000 euro, e stiamo lavorando quest'estate. Non riusciremo ovviamente a terminare i lavori durante la stagione estiva, lo faremo nel prossimo autunno, però sono lavori molto importanti e soprattutto sono lavori che sono finanziati con contributi a fondo perduto, e per noi naturalmente essenziale.
5: Va bene, sindaco, io la ringrazio, le auguro una felicissima stagione estiva con tanti turisti. Insomma, per lei il gran caldo, per voi evidentemente il gran caldo si traduce in popolarità, in grande turismo, quindi insomma buona stagione estiva a tutti voi.
4: E a voi altrettanto, e grazie per l'ospitalità. Buona giornata.
5: Grazie mille. Allora, il gran caldo che porta in montagna, ma quali le previsioni meteo per le prossime ore? Lo capiamo con gli esperti.
6: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo per la giornata di giovedì 23 luglio. Il tempo resterà per lo più asciutto ed assolato sulla Lombardia, con clima caldo senza eccessi, tutto sommato si starà bene, temperature massime non oltre i 28-30 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Bergamo: una giornata di giovedì ampiamente soleggiata, calda sì, ma con temperature massime non oltre i 28-30 gradi, valori minimi contenuti non oltre i 19-21 gradi. Uno sguardo alla giornata di venerdì: poco cambierà, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi, in un contesto per lo più stabile, asciutto e con poche variazioni termiche, ma un possibile cambiamento è atteso tra sabato sera e domenica mattina. Per quanto riguarda le temperature minime, insomma, di notte al mattino si starà bene, con minime sotto i 20 gradi, anche i valori massimi non saranno in ripresa, ebbene di poco superiori ai 30 nella nuova settimana. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, è sempre gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
5: E siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale, vi ricordo come fare a contattarci, lo vedete tra poco in sovraimpressione. Io mi fermo qui, ringrazio in regia Renato Pedretti, Gianmarco Facchinetti e Riccardo Sangel.
7: Radio Alta. Sono le 12.

0: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane hanno carattere, le italiane sono belle.

0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
2: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 58 minuti. Radio Alta. Tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
1: Ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Con noi ritroviamo con tanto piacere Piero Vailati. Buongiorno Piero, come stai innanzitutto?
2: Buongiorno Fabrizio, tutto bene, grazie e buona giornata a tutti.
1: Allora permettimi di ringraziare anche a nome tuo Elisa Cucchi e Matteo De Santis che ci hanno un po' sostituito in questi ultimi giorni. Grazie mille alla nostra Elisa e grazie mille anche a Matteo. L'argomento del giorno, Piero, amichevole alle ore 20 contro il Mantova, come titola il sito ecodibergamo.it, a porte chiuse, e Demetrio Tasca, che saluto con le tigri di Parre, mi ha mandato il classico papiro dicendo: ma come? Io non posso andare a Zingonia, sono un pensionato. Vabbè, i pensionati hanno diritto a entrare a Zingonia, a prescindere.
2: Non credo siano previste deroghe. Però si potrebbe fare, insomma, potrebbe essere una soluzione.
1: No, ecco, vabbè, l'argomento che lui ha posto, e mi sembra molto intelligente, anche a nome di tutti i pensionacci di Zingonia, Va bene, non vediamo la partita.
2: Tutti, anche perché si gioca alle 20, quindi alle 20, in un orario in cui... E poi insomma siamo sempre lì, noi purtroppo ci ricordiamo di un altro calcio in cui le prime amichevoli della stagione erano una festa, c'era la prima presa di contatto, di trasmissione, di carica, di entusiasmo dal pubblico ai giocatori, erano proprio degli eventi che... per l'attesa che li precedeva erano quasi più sentiti delle prime partite di campionato. Oggi funziona così, le porte chiuse sono la regola e quindi ci adattiamo, insomma, non siamo qui a dire era meglio, era peggio, è una cosa diversa e oggi funziona così.
1: Comunque l'abbiamo visto visibile. Anche recentemente ai mondiali, che il calcio sarà un po' cambiato,
2: sì,
1: ecco.
2: Sarà molto cambiato. Sarà
1: un pochino
2: sarà
1: cambiato
2: in streaming e quindi esatto. Bisogna accontentarsi di quello.
1: Esatto, Piero, c'è la diretta streaming sul canale ufficiale YouTube dell'Atalanta e poi la differita con i commenti sempre qui a Bergamo TV, per cui portate pazienza. Però il buon Demetrio credo che stia anche un po' interpretando il pensiero di tanti tifosi, perché d'estate poi uno abbina, se vogliamo, il piacere di una vacanza all'estero. A Rotterdam, cito una località a caso, vedo che sorride.
2: Sì, apriamo un altro capitolo.
1: Ecco, hai capito dove voglio andare a parare. Lui dice, "Bah, allora la mia Atalanta, dice, quando la vedrò dovrò aspettare il trofeo Bortolotti? Punto di domanda, questo è l'interrogativo che ti pone?
2: Beh, al momento sì, 14 di agosto con l'Atleti Bilbao risulta il primo appuntamento fruibile per i tifosi, poi magari ci sarà qualche altra sgambata nel frattempo, anche perché questa Atalanta avrà bisogno comunque di test sul campo contro avversari di diversa qualità per riuscire a trovare un'amalgama sia con i nuovi acquisti che prevedibilmente saranno inseriti sia con i rientranti dai mondiali, quindi non è escluso che magari venga inserita qualche altra sgambata, però allo stato attuale il primo appuntamento utile, ripeto, per i tanti appassionati che vogliono vedere all'opera, che sono curiosi di vedere all'opera questa nuova Atalanta, risulta quello del 14 agosto.
1: Ecco, ringraziando Renato Pedretti, Gianmarco Giammi Facchinetti e Riccardo Sang in regia, questi sono appunto gli appuntamenti che abbiamo citato: la trasferta a Rotterdam di domenica 2 agosto alle ore 15, poi c'è l'appuntamento contro l'Atletico Bilbao e poi il 23 il debutto in campionato alle 20:45 contro...
2: e l'8 agosto in Germania Gelsenkirchen,
1: esatto,
2: con lo Schalke 04.
1: Bravissimo, però lo sai perché ho evitato di citare questa trasferta? Perché il tuo amico Dino Nippali che ti sopporta, lo dico con simpatia,
2: sì,
1: naturalmente.
2: No, è vero, è vero. Assolutamente. Sottoscrivo.
1: Durante le trasferte, caro Piero, dice: è una città. Non me ne vogliono gli amici tedeschi all'ascolto, ecco, però.
2: Anche perché di tedeschi a Gelsenkirchen ce ne sono pochi, perché è una città industriale a fortissima maggioranza turca. E sì, non è uno dei posti più o meno dove andare a trascorrere una domenica d'agosto.
1: Bella questa tua puntualizzazione, fammi salutare anche gli ascoltatori di Radio Alta, l'amico Claudio Fontanella dalla mia città Ponte e San Pietro. L'argomento del giorno però è questo gioiellino che Matteo Spini, lo salutiamo Matteo? Sono le 13 e sì, qualche minuto. Sì.
2: Potrebbe essere l'orario giusto. Sì.
1: Potrebbe essere l'orario giusto. Buon appetito a coloro che sono a tavola. Alaj Begovic, talento che va di moda, attaccante completo a soli 18 anni. C'è anche una bella scheda con la sua fotografia con la maglia del Bayer Leverkusen. Cosa ne pensi di questo attaccante? Perché poi ieri sera ha avuto un dibattito social, sai che è bello dialogare con civiltà ed educazione. In attacco mi sembra che siamo più che al completo, non lo so qual è il tuo pensiero, Piero.
2: Questo sì, sicuramente il reparto più completo di questa squadra è l'attacco, però sai, qui non è che si va a prendere uno qualsiasi, si va a prendere un ragazzo che compirà 19 anni a settembre, che ha grandissime qualità tecniche, le ha dimostrate anche ai recenti mondiali, e quindi si va a prendere un valore aggiunto. Non è che vai a prendere qualcuno tanto per completare il reparto, e sarebbe veramente un gran colpo per quello che, ahimè, abbiamo visto anche negli spareggi, nei playoff di qualificazione mondiale che ha visto la Bosnia eliminare l'Italia. Quindi è il solito discorso, ovviamente le priorità sono altre, però se capita un'occasione, e questa potrebbe essere davvero un'occasione, vanno colte e la società è prontissima a coglierle. Si tratta di vedere appunto se il gioco vale la candela, ovvero se il prezzo resta accessibile o, data la concorrenza serrata di altre squadre che ovviamente i mondiali li hanno visti e hanno messo gli occhi su questo ragazzo, il prezzo non si è destinato a lievitare.
1: Ecco, c'è Romagnoli che potrebbe diventare un'occasione, questo scrive sempre l'Eco di Bergamo a pagina 36. Ma scusami, Romagnoli non aveva le valigie pronte per qualche squadra, non ricordo se araba,
2: in Qatar credo.
1: Qatar,
2: sì,
1: esatto.
2: Già a gennaio arrivò proprio il veto di Sarri, che disse: già mi avete venduto mezza squadra, non mi comprate nessuno, almeno tenetemi Romagnoli. Adesso pare ci sia un ripensamento da parte della società catariota dove Romagnoli doveva andare. Fra l'altro è una vicenda abbastanza simile, se vogliamo, a quella che per un paio di estati ha coinvolto Berat e Jim City dalle nostre parti. Sembrava con le valigie pronte proprio con destinazione Qatar, e invece le cose sono cambiate. Se Romagnoli potesse rientrare nel mercato, sarebbe un'occasione da cogliere, perché Romagnoli è innanzitutto un ottimo difensore tuttora, e soprattutto è un fedelissimo di Maurizio Sarri, che, come abbiamo detto, bloccò a gennaio il suo trasferimento dalla Lazio, e quindi sarebbe, diciamo, un punto di riferimento importante proprio per introdurre quelli che sono i meccanismi della difesa a 4, della difesa a zona, che sono il cardine del gioco di Sarri e che rappresentano una novità per la squadra nerazzurra.
1: Ecco, c'è un argomento che voglio trattare con te. Io ricevo ogni ora, li ringrazio, gli amici che mi scrivono, naturalmente. È vero che l'Atalanta ha acquistato il bosniaco, è vero che ha acquistato Ricci, punto di domanda, ieri era l'interrogativo. Ricci dal Milan, che non rientra nelle caratteristiche di Amorin. Faccio gli auguri anche al mio amico Lorenzo Regazzi, super tifoso rossonero. Ricci.
2: Allora, premesso che non sono un esperto di mercato, perché di mercato si occupa tradizionalmente sul nostro giornale Matteo Spini, per quanto ne so io è un po' tutto legato alla vicenda Modric. nel senso che se Modric, come pare oggi o domani, dovesse rinnovare con il Milan, è chiaro che chi sta dietro nello stesso ruolo scalerebbe nelle gerarchie, quindi parliamo sia di Yashari sia di Ricci, che sono entrambi obiettivi possibili di mercato per l'Atalanta, perché anche qui hanno le caratteristiche giuste per inserirsi nel centrocampo previsto dagli schemi di Maurizio Sarri. Quindi sia Yashari che Ricci sono obiettivi, è un po' un effetto domino, è un mercato in cui bisogna avere pazienza, è così ormai da qualche anno, c'è questa stasi, è un mercato lungo, lunghissimo innanzitutto, e questo è abbastanza opinabile. Comunque poi parte l'operazione, e è un mercato anche con pochi soldi, diciamocelo chiaro, anche se l'Atalanta rappresenta un po' un'eccezione, però poi scatta l'operazione che innesca l'effetto domino e tutti vanno a riempire i tasselli che hanno vuoti nei loro organici.
1: Ecco, sei stata molto elegante nel dire è un mercato che va fatto un po' con un salvadanaio quasi completamente vuoto, me lo ricorda anche Andrea Iannotta, tifoso juventino, che dice: consolatevi voi atalantini, perché noi siamo veramente con le famose pezze, tu sai bene dove, caro, caro Piero. Un argomento che vorrei trattare con te, usciamo un attimo dal contesto squisitamente calcistico. Matteo Spini ricorda giustamente il papà di Sarri, l'articolo lo trovate sempre a pagina 36, tant'è vero che Sarri è un grande appassionato di ciclismo, addirittura era amico di Bartali, c'è anche questa bella foto. Amerigo Sarri, è morto il padre, le più sentite condoglianze da parte nostra e da parte di tutti i tifosi atalantini.
2: È stato anche un ottimo corridore di ciclismo, oltre che un organizzatore di gare.
1: Tant'è vero che in un'intervista Sarri disse: il mio sport è il ciclismo, ecco,
2: questa
1: è una dichiarazione pubblica sua che io vi voglio...
2: Ma Sarri era partito come ciclista in tenera età, poi si è dirottato verso il calcio.
1: Verso ben altri argomenti, eccolo qua l'articolo, ancora la regia lo sta riproponendo. L'ultimo argomento me lo segnala un ascoltatore tifoso dell'Inter, Mario Selita. Mario, perché ti interessa l'Atalanta? Tu sei diversamente nerazzurro, però hai detto Gaetano, Piero, qui andiamo su corner, qui andiamo su corner, per cui ruoli e adattamenti, come leggere le amichevoli in chiave mercato, i primi segni del lavoro di Sarri. A te la parola, prego.
2: Ma è una situazione complessa, perché è chiaro che molto probabilmente l'Atalanta che uscirà dal mercato sarà diversa da quella di oggi. Abbiamo detto che il mercato è in una situazione abbastanza di stasi. Gaetano è stata l'unica operazione che è stato possibile concludere fino ad ora, ed è un'operazione fondamentale perché riguarda uno dei ruoli chiave del modulo di Sarri, ovvero quello del regista classico, che da anni ormai nell'Atalanta non era più contemplato. Quindi Gaetano c'è, parliamo di adattamenti, perché è chiaro che facendo di necessità virtù, Maurizio Sarri in queste prime amichevoli andrà a vedere quali componenti della rosa attuale possono essere funzionali al suo gioco e chiaramente quanti possono essere adattabili. Quindi vedremo Samardžić, vedremo De Ron, vedremo Ederson, vedremo Pasalic, vedremo tutti questi giocatori che ormai da anni siamo abituati a vedere in certi ruoli, in che misura, grazie alle loro qualità tecniche e alle loro capacità tattiche e fisiche, possono essere adattabili in ruoli diversi negli schemi di Sarri. Quindi si fa, ripeto, di necessità virtù, non ci si muove sul mercato, vediamo cosa c'è in casa e vediamo dove possono essere ricollocati questi giocatori fondamentali comunque negli ultimi anni della storia dell'Atalanta e importantissimi anche in prospettiva futura.
1: Una spiegazione talmente veramente profonda che ti sei meritato la convocazione per lunedì prossimo, Piero, perché
2: sì, ci mancherebbe. avrei preso malissimo una situazione diversa da parte tua. Lo davo
1: scusate
2: per
1: il sorriso, grazie mille veramente per essere stato con noi. Ti auguro una buona giornata di lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: In redazione, grazie a Piero Vailati, che ritroveremo appunto il primo giorno della prossima settimana. Domani saremo con lo scrittore Maurizio Lorenzi. Grazie a Renato Pedretti, a Gianmarco Gianni Facchinetti in regia con il giovane Lorenzo Sanga. Come sempre, grazie a voi. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
0: The best. È tempo di grandi classici del rock.
3: It's time of rock classics.

Radio Alta. Radio Alta. Rock style. Rock style. Alta Play. Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternative americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Vi aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
6: Rock Style, Rock Style.
5: Radio Alta, musica grande.
0: It's time of rock classics.
5: Rock Style.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio, tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio, musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play.
5: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti. 9 minuti.
1: Spot, spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Radio Alta.
3: Alta Play.
4: Ecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: Sponge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Dormire bene conviene. Basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere, il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e benessere a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.

Folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ladri borseggiatori seriali agivano senza scrupoli sui bus di linea e prendevano di mira i turisti da e per Città Alta. Per scovarli ed arrestarli, i carabinieri si sono così messi in borghesi sul bus della linea 1 ed hanno atteso che colpissero per l'ennesima volta un turista polacco derubato del telefonino mentre tornava in stazione. Hanno così arrestato in flagranza di reato due cubani senza fissa dimora, irregolari autori di una decina di furti negli ultimi giorni. Diversi turisti, infatti, dopo aver raggiunto Città Alta utilizzando gli autobus del trasporto pubblico provenienti dalla parte bassa della città, si erano presentati alla stazione dei carabinieri della cittadella denunciando di essere stati derubati durante il tragitto e di essersi accorti del furto soltanto una volta scesi dal mezzo. E proprio alla luce delle segnalazioni, i militari in abiti civili si sono così messi a bordo degli autobus maggiormente interessati dal fenomeno. Hanno notato così i due che, approfittando della folla, avevano preso di mira un turista che aveva lo zaino appoggiato sopra una valigia. Uno dei due, con movimenti molto rapidi, quasi impercettibili, ha rubato il cellulare e subito dopo lo ha consegnato al complice per allontanare i sospetti. Mossa che però non è sfuggita ai carabinieri a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi i sospettati e recuperando il cellulare. Tutto l'episodio è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area. In direttissima, il giudice ha stabilito per loro il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.
2: È stata eseguita l'autopsia sul corpo della piccola Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Suisio, che purtroppo è morta, annegata a Sestri Levante. È morta alla Gaslini dopo che mercoledì era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta. La famiglia ha subito consentito la donazione degli organi, fegato e reni. La consulenza medico-legale sarà depositata entro 60 giorni. La piccola piscina resta sotto sequestro, mentre i titolari sono indagati per omicidio colposo. Se è stato accertato che la morte è avvenuta per annegamento, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo solo un metro. Per questo è probabile che venga disposta una perizia sul funzionamento o malfunzionamento della pompa. Un tentativo di allontanarsi e di occultare la droga non è bastato a un 24enne di Pontirolo Nuovo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici per sottrarsi al controllo dei carabinieri. Un giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In tasca al controllo intanto aveva provato a sfuggire e aveva denotato un nervosismo particolare. In tasca aveva due dosi di hashish, ma la sorpresa è arrivata a casa della nonna, dove il ragazzo aveva nascosto della chetamina. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato, appunto, per detenzione.
1: Da domani la piscina di San Pellegrino Terme chiuderà e sarà senza un gestore. Il comune ha ritirato infatti, dopo un anno di gestione, il contratto era di 5 più 5, la concessione allo Sporting Club Verona di Enrico Cremonesi, società che ha avviato la procedura di concordato preventivo per evitare il fallimento. Alla base del ritiro della concessione da parte del comune quindi ci sarebbero le difficoltà economiche del gestore. Siamo ancora in una fase delicata, dice il sindaco Fausto Galizzi, la piscina chiude, ma ci stiamo muovendo affinché in autunno si possa ripartire. L'annuncio è stato reso pubblico dalla pagina Facebook della piscina con una nota scarna: con immenso dispiacere comunichiamo che la piscina da giovedì 23 luglio alle 13 chiuderà fino a data da destinarsi. La società in passato aveva gestito le piscine di Ghisalba ed Osio Sotto. La chiusura ha lasciato di sorpresa chi in queste settimane stava ancora utilizzando l'impianto natatorio. Si allena qui anche l'unica squadra di nuoto agonistica della Valle Brembana. Sarebbe comunque rimasta chiusa come ogni estate dal 10 al 23 agosto. La piscina di San Pellegrino venne aperta nel 2005, costata circa 3,4 milioni di euro, dispone di una vasca principale con 5 corsie da 25 metri. Passata da 3 gestioni fino al 2019, è stata gestita dalla cooperativa Sport e Cultura di Seriate, poi da Lombardia Nuoto di Monza, andata in difficoltà durante il periodo della pandemia. La Sporting Club Verona era subentrata nel 2022 per 3 anni fino al nuovo bando dello scorso anno col contratto quinquennale. E poi le difficoltà di questi mesi. Nel corso degli anni il comune di San Pellegrino ha investito anche 800.000 euro per l'efficientamento energetico di questa struttura.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Vi aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
7: La musica grande, Radio Alta,
8: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Una violenza inaccettabile, dice la Premier, chiedendo comunque verità sulla morte dell'uomo 42enne marocchino morto durante un arresto. I due agenti autori del fermo sono indagati. Per il 118 le manovre usate sarebbero state fatali e con la presenza di un medico Fakir si sarebbe salvato. La questura intanto diffonde il bilancio degli scontri di due sere fa, 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. In Ucraina le forze armate russe hanno colpito la regione di Kharkiv uccidendo 3 persone e ferendone 11, fanno sapere le autorità locali. Droni ucraini hanno colpito centri logistici del colosso russo dell'e-commerce Wildberries, 8 i feriti. E Zelensky ha rimosso il comandante in capo delle forze armate Sirski, la decisione in seguito alle proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Mikhailo Daprati è stato nominato il nuovo comandante. Un'altra notte di raid americani in Iran, colpita Bushehr, sede della centrale nucleare, una raffineria di gas, oltre a capacità marittime e depositi di droni. I Pasdaran replicano colpendo basi americane nel Golfo. Noi pronti alla diplomazia, Teheran non rispetta gli impegni, dice il segretario di Stato americano Rubio. Lo stretto di Hormuz rimane aperto nonostante i continui attacchi contro le navi. Ancora un incidente mortale sul lavoro è accaduto sulla strada statale 36 dello Splugo. Un operaio di 27 anni è deceduto nella notte durante i lavori di completamento della canna nord della galleria Montepiazzo. L'uomo, dipendente di un'impresa subappaltatrice, era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale ed è stato travolto dal cedimento improvviso di una parte della struttura di contenimento. L'uomo è morto dopo il trasporto in ospedale. Il gran caldo allenta la morsa, temperature in calo un po' ovunque, temporali nella notte nelle Marche sulla costa adriatica, mentre emergenza incendi al sud, una lunga notte di incendi e blackout a Palermo e in provincia, decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco e la protezione civile. Lo scirocco ha aumentato le fiamme rendendo ancora più difficile lo spegnimento. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Ritrovato il corpo della bimba di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nel lago di Como, la piccola non è più riemersa dopo essersi tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città. In quella finta spiaggia erano già morte 8 persone negli ultimi anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
8: Play Yesterday.

0: stringerti forte è spettacolare.
1: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
1: Radio Alta.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano, anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È stata eseguita l'autopsia sul corpo della piccola Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Suisio, che purtroppo è morta, annegata a Sestri Levante. È morta alle Gaslini dopo che mercoledì era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta. La famiglia subito ha consentito la donazione degli organi, fegato e reni. La consulenza medico-legale sarà depositata entro 60 giorni. La piccola con la piscina resta sotto sequestro, mentre i titolari sono indagati per omicidio colposo. Se è stato accertato che la morte è avvenuta per annegamento, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo solo un metro. Per questo è probabile che venga disposta una perizia sul funzionamento o malfunzionamento della pompa. Un tentativo di allontanarsi e di occultare la droga non è bastato a un 24enne di Pontirolo Nuovo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici per sottrarsi al controllo dei carabinieri. Un giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In tasca al controllo intanto aveva provato a sfuggire e aveva denotato un nervosismo particolare. In tasca aveva 2 dosi di hashish, ma la sorpresa è arrivata a casa della nonna, dove il ragazzo aveva nascosto della chetamina. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato, appunto, per detenzione.
2: Una collezione di volumi editi nel Cinquecento, ma anche testi più recenti che spaziano dagli aspetti artistici di romano fino a pubblicazioni in italiano e in bergamasco su paesi e parrocchie della nostra provincia. Sono i 61.000 libri raccolti in 20 anni di attività nella biblioteca della parrocchia di Santa Maria Assunta Romano, che si trova nello stesso edificio del Museo di Arte e di Cultura Sacra. La biblioteca parrocchiale ha visto arrivare moltissimi visitatori in questi anni ed è stato oggetto di tesi di laurea e meta di ricercatori. La collezione è aperta al pubblico dal mercoledì al venerdì mattina o su appuntamento. Il riordino è stato curato anche da ragazzi con disabilità psicofisica ed è diretto dal prefosto emerito di Romano, Monsignor Tarcisio Tironi.
3: La mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale ha consentito a lui, Scamacca e Scalvini di poter iniziare la preparazione precampionato estiva sin dal primo giorno per farsi trovare subito al top della condizione. La stagione entrante dovrà essere quella del rilancio di Jack Raspadori. Acquistato a gennaio dall'Atletico Madrid, dove trovava poco spazio, il 26enne attaccante, che in carriera ha già vinto l'Europeo in maglia azzurra e 2 scudetti con il Napoli, è chiamato a trovare la continuità giusta per portarlo ad essere uno dei protagonisti anche della nuova Atalanta targata Maurizio Sarri. Con i nerazzurri sinora 13 presenze e 3 gol in campionato per Raspadori, condizionato da un infortunio e spesso sacrificato in fase difensiva per aiutare la squadra. Adesso i tifosi lo aspettano di nuovo letale anche sotto porta, dopo le parole che l'allenatore aveva speso per lui nella conferenza stampa di presentazione a Zingonia.
4: Raspadori è un giocatore forte, io lo sto seguendo da tantissimi anni e quest'anno ho la fortuna, dopo un inseguimento durato 4 o 5 anni, di poterlo finalmente allenare. Però non bisogna dimenticare neanche che qui dentro abbiamo 2 centravanti di valore, perché qui c'è Cristovic e Scamacca, e sono 2 ragazzi che l'anno scorso hanno giocato pochissimi minuti contemporaneamente e però hanno fatto più di 20 gol in 2, quindi è come avere un centravanti che ti fa più di 20 gol e quindi valutando anche questo, in questo momento Giacomo lo stiamo utilizzando da esterno.
5: Ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta Bergamo è in onda.
0: Spot.
6: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
7: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
6: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
8: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Khoudri, cittadino italiano di origini marocchine. L'uomo è in carcere con l'accusa di strage. Non si ferma l'emergenza degli incendi boschivi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di Scirocco, continua ad interessare il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Ad Agrigento, oltre 100 le persone che sono state sgomberate per precauzione. Anche a Palermo e in provincia sono segnalati roghi boschivi. A Cagliari, evacuato per lo stesso motivo l'ospedale Brociu. Dal fuoco al ghiaccio, delle grandinate che da ieri hanno colpito il nord e la costa adriatica, gravissimi i danni. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrere Abd Rim Fakir a Bologna. Sono intervenuti con manovre di rianimazione, fa sapere la Croce Rossa, fino all'arrivo dell'automedica. Intanto il sindacato di polizia SAP denuncia il sindaco di Bologna. La manifestazione convocata, spiegano, è stata un atto irresponsabile che ha causato oltre 60 feriti tra gli agenti. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Da questo momento in poi, ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno o distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati nella capitale Teheran. Il messaggio è stato scritto dal presidente statunitense sul suo social Truth. Alta attenzione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Il Consiglio dell'Unione Europea ha scelto l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidente dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via libera definitivo, ma andrà confermata dal Parlamento europeo. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate perché trovate in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico tra immagini e video. Lo ha reso noto questa mattina la Questura di Milano. In particolare, grazie alla collaborazione con una organizzazione no profit, sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati i video. È tutto per questa edizione.
0: Spot, spot.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radio Alta. Radio.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.

pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, EIMEIH.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Radio Alta, la musica.

0: Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk

0: Spot.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Alta.
5: La musica grande.

Musica senza tempo.

0: stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Radio Alta.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ladri borseggiatori seriali agivano senza scrupoli sui bus di linea e prendevano di mira i turisti da e per Città Alta. Per scovarli ed arrestarli, i carabinieri si sono così messi in borghesi sul bus della linea 1 ed hanno atteso che colpissero per l'ennesima volta un turista polacco derubato del telefonino mentre tornava in stazione. Hanno così arrestato in flagranza di reato due cubani senza fissa dimora, irregolari autori di una decina di furti negli ultimi giorni. Diversi turisti, infatti, dopo aver raggiunto Città Alta utilizzando gli autobus del trasporto pubblico provenienti dalla parte bassa della città, si erano presentati alla stazione dei carabinieri della cittadella denunciando di essere stati derubati durante il tragitto e di essersi accorti del furto soltanto una volta scesi dal mezzo. E proprio alla luce delle segnalazioni, i militari in abiti civili si sono così messi a bordo degli autobus maggiormente interessati dal fenomeno. Hanno notato così i due che, approfittando della folla, avevano preso di mira un turista che aveva lo zaino appoggiato sopra una valigia. Uno dei due, con movimenti molto rapidi, quasi impercettibili, ha rubato il cellulare e subito dopo lo ha consegnato al complice per allontanare i sospetti. Mossa che però non è sfuggita ai carabinieri a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi i sospettati e recuperando il cellulare. Tutto l'episodio è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area. In direttissima, il giudice ha stabilito per loro il divieto di dimora nella provincia di Bergamo. È stata eseguita l'autopsia sul corpo della piccola Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Suisio, che purtroppo è morta annegata a Sestri Levante. È morta alle Gaslini dopo che mercoledì era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta. La famiglia ha subito consentito la donazione degli organi, fegato e reni. La consulenza medico-legale sarà depositata entro 60 giorni. La piccola piscina resta sotto sequestro, mentre i titolari sono indagati per omicidio colposo. Se è stato accertato che la morte è avvenuta per annegamento, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo solo un metro. Per questo è probabile che venga disposta una perizia sul funzionamento o malfunzionamento della pompa. Un tentativo di allontanarsi e di occultare la droga non è bastato a un 24enne di Pontirolo Nuovo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici per sottrarsi al controllo dei carabinieri. Un giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In tasca al controllo intanto aveva provato a sfuggire e aveva denotato un nervosismo particolare. In tasca aveva due dosi di hashish, ma la sorpresa è arrivata a casa della nonna, dove il ragazzo aveva nascosto della chetamina. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato, appunto, per detenzione. La giunta comunale di Bergamo ha dato il via libera all'assestamento di quasi 8 milioni di euro e alla verifica degli equilibri di bilancio per il triennio 26-28, che lunedì prossimo andranno in consiglio comunale grazie alla rinegoziazione dei prestiti con Cassa Depositi e Prestiti e l'applicazione del nuovo metodo accelerato per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono stati recuperati nuovi fondi che verranno usati in particolare per aiutare la città. Tra questi figurano il completamento degli spazi commerciali della nuova GAMEC, opere strutturali e muri di sostegno stradali, manutenzione ed efficientamento di edifici scolastici, impianti sportivi, immobili culturali e cimiteri. Nella misura c'è anche la decisione di non vendere azioni di A2A per quasi 3 milioni di euro.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: la nostra festa più importante. E voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio, tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio, musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Climocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Radio Alta, la musica grande. Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Ben ritrovati amici di Bergamo TV, come sempre il più cordiale saluto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta. Con noi ritroviamo con tanto piacere Piero Vailati. Buongiorno Piero, come stai innanzitutto?
4: Buongiorno Fabrizio, tutto bene, grazie e buona giornata a tutti.
3: Allora, permettimi di ringraziare anche a nome tuo Elisa Cucchi e Matteo De Santis che ci hanno un po' sostituito in questi ultimi giorni. Grazie mille alla nostra Elisa e grazie mille anche a Matteo. L'argomento del giorno, Piero, amichevole alle ore 20 contro il Mantova, come titola il sito ecodibergamo.it, a porte chiuse. E Demetrio Tasca, che saluto con le tigri di Parre, mi ha mandato il classico papiro dicendo: ma come, io non posso andare a Zingonia, sono un pensionato. Vabbè, i pensionati hanno diritto a entrare a Zingonia a prescindere?
4: Non credo siano previste deroghe però Si potrebbe fare, insomma, potrebbe essere una soluzione.
3: No, ecco, vabbè, l'argomento che lui ha posto e mi sembra molto intelligente, anche a nome di tutti i pensionati di Zingonia, va bene, non vediamo la partita.
4: Di tutti, anche perché si gioca alle 20, quindi alle 20, in un orario in cui, e poi insomma siamo sempre lì, e noi purtroppo ci ricordiamo di un altro calcio in cui le prime amichevoli della stagione erano una festa, c'era la prima presa di contatto, di trasmissione, carica di entusiasmo dal pubblico ai giocatori, erano proprio degli eventi che per l'attesa che li precedeva erano quasi più sentiti delle prime partite di campionato. Oggi funziona così, le porte chiuse sono la regola e quindi ci adattiamo, insomma, non siamo qui a dire era meglio, era peggio, è una cosa diversa e oggi funziona così.
3: Comunque l'abbiamo visto anche recentemente ai mondiali, che il calcio sarà un po' cambiato,
4: sì,
3: ecco.
4: Sarà molto cambiato, sarà
3: un pochino cambiato
4: in streaming e quindi... Esatto. Bisogna accontentarsi di quello.
3: Esatto Piero, c'è la diretta streaming sul canale ufficiale YouTube dell'Atalanta e poi la differita con i commenti sempre qui a Bergamo TV, per cui portate pazienza. Però il buon Demetrio credo che stia anche un po' interpretando il pensiero di tanti tifosi, perché d'estate poi uno abbina, se vogliamo, il piacere di una vacanza all'estero. A Rotterdam, cito una località a caso, vedo che sorride.
4: Sì, apriamo un altro capitolo.
3: Ecco, hai capito dove voglio andare a parare? Lui dice, allora la mia Atalanta, dice,

0: il tuo amico Dino Nippali che ti sopporta, lo dico con simpatia.
1: Sì,
0: naturalmente.
1: No, è vero, è vero. Sottoscrivo.
0: Durante le trasferte, caro Piero, dice: è una città. Non me ne vogliono gli amici tedeschi all'ascolto, ecco, però.
1: Non che perché di tedeschi a Gelsenkirchen ce ne sono pochi, perché è una città industriale a fortissima maggioranza turca. E sì, non è uno dei posti più ameni dove andare a trascorrere una domenica d'agosto.
0: Bella questa tua puntualizzazione, fammi salutare anche gli ascoltatori di Radio Alta, l'amico Claudio Fontanella dalla mia città Ponte e San Pietro. L'argomento del giorno però è questo gioiellino che Matteo Spini, lo salutiamo Matteo? Sono le 13 e sì, qualche minuto. Sì.
1: Potrebbe essere l'orario giusto. Sì.
0: Potrebbe essere l'orario giusto. Buon appetito a coloro che sono a tavola. Alaj Begovic, talento che va di moda. Attaccante completo a soli 18 anni. C'è anche una bella scheda con la sua fotografia con la maglia del Bayer Leverkusen. Cosa ne pensi di questo attaccante? Perché poi ieri sera ha avuto un dibattito social, sai che è bello dialogare con civiltà ed educazione. In attacco mi sembra che siamo più che al completo, non lo so qual è il tuo pensiero, Piero.
1: Questo sì, sicuramente il reparto più completo di questa squadra è l'attacco, però sai, qui non è che si va a prendere uno qualsiasi, si va a prendere un ragazzo che compirà 19 anni a settembre, che ha grandissime qualità tecniche, le ha dimostrate anche i recenti mondiali, e quindi si va a prendere un valore aggiunto. Non è che vai a prendere qualcuno tanto per completare il reparto, e sarebbe veramente un gran colpo per quello che, ahimè, abbiamo visto anche negli spareggi, nei playoff di qualificazione mondiale che ha visto la Bosnia eliminare l'Italia. Quindi è il solito discorso, ovviamente le priorità sono altre, però se capita un'occasione, e questa potrebbe essere davvero un'occasione, vanno colte e la società è prontissima a coglierle. Si tratta di vedere appunto se il gioco vale la candela, ovvero se il prezzo resta accessibile o, data la concorrenza serrata di altre squadre che ovviamente i mondiali li hanno visti e hanno messo gli occhi su questo ragazzo, il prezzo non si è destinato a lievitare.
0: Ecco, c'è Romagnoli che potrebbe diventare un'occasione, questo scrive sempre l'Eco di Bergamo a pagina 36. Ma scusami, Romagnoli non aveva le valigie pronte per qualche squadra, non ricordo se araba,
1: Qatar,
0: sì, esatto.
1: Già a gennaio arrivò proprio il veto di Sarri, che disse: già mi avete venduto mezza squadra, non mi comprate nessuno, almeno tenetemi Romagnoli. Adesso pare ci sia un ripensamento da parte della società catariota dove Romagnoli doveva andare. Fra l'altro è una vicenda abbastanza simile, se vogliamo, a quella che per un paio di estati ha coinvolto Berate Jim City dalle nostre parti. Certo. Sembrava con le valigie pronte proprio con destinazione Qatar, e invece le cose sono cambiate. Se Romagnoli potesse rientrare nel mercato, sarebbe un'occasione da cogliere, perché Romagnoli è innanzitutto un ottimo difensore tuttora, e soprattutto è un fedelissimo di Maurizio Sarri, che, come abbiamo detto, bloccò a gennaio il suo trasferimento dalla Lazio, e quindi sarebbe, diciamo, un punto di riferimento importante proprio per introdurre quelli che sono i meccanismi della difesa a 4, della difesa a zona, che sono il cardine del gioco di Sarri e che rappresentano una novità per la squadra nerazzurra.
0: Ecco, c'è un argomento che voglio trattare con te. Io ricevo ogni ora, li ringrazio, gli amici che mi scrivono, naturalmente. È vero che l'Atalanta ha acquistato il bosniaco, è vero che ha acquistato Ricci, punto di domanda, ieri era l'interrogativo. Ricci dal Milan, che non rientra nelle caratteristiche di Amorin. Faccio gli auguri anche al mio amico Lorenzo Regazzi, super tifoso rossonero. Ricci.
1: Allora, premesso che non sono un esperto di mercato, perché di mercato si occupa tradizionalmente sul nostro giornale Matteo Spini, per quanto ne so io è un po' tutto legato al

0: vicenda Modric, nel senso che se Modric, come pare oggi o domani, dovesse rinnovare con il Milan, è chiaro che chi sta dietro nello stesso ruolo scalerebbe nelle gerarchie, quindi parliamo sia di Yashari sia di Ricci, che sono entrambi obiettivi possibili di mercato per l'Atalanta, perché anche qui hanno le caratteristiche giuste per inserirsi nel centrocampo previsto dagli schemi di Maurizio Sarri. Quindi sia Yashari che Ricci sono obiettivi, è un po' un effetto domino, è un mercato in cui bisogna avere pazienza, è così ormai da qualche anno, c'è questa stasi, è un mercato lungo innanzitutto, e questo è abbastanza opinabile. Comunque poi parte l'operazione, e è un mercato anche con pochi soldi, diciamocelo chiaro, anche se l'Atalanta rappresenta un po' un'eccezione, però poi scatta l'operazione che innesca l'effetto domino e tutti vanno a riempire i tasselli che hanno vuoti nei loro organici.
1: Ecco, sei stato molto elegante nel dire è un mercato che va fatto un po' con un salvadanaio quasi completamente vuoto. Me lo ricorda anche Andrea Iannotta, tifoso juventino, che dice: consolatevi voi atalantini, perché noi siamo veramente con le famose pezze, tu sai bene dove, caro, caro Piero. Un argomento che vorrei trattare con te, usciamo un attimo dal contesto squisitamente calcistico. Matteo Spini ricorda giustamente il papà di Sarri, l'articolo lo trovate sempre a pagina 36, tant'è vero che Sarri è un grande appassionato di ciclismo, addirittura era amico di Bartali, c'è anche questa bella foto. Amerigo Sarri, è morto il padre, le più sentite condoglianze da parte nostra e da parte di tutti i tifosi atalantini.
0: È stato anche un ottimo corridore di ciclismo, oltre che un organizzatore di gare.
1: Tant'è vero che in un'intervista Sarri disse: il mio sport è il ciclismo, ecco. Questa è una dichiarazione pubblica sua che io vi voglio.
0: Ma Sarri era partito come ciclista in tenera età, poi si è dirottato verso il calcio.
1: Verso ben altri argomenti. Eccolo qua l'articolo, ancora la regia lo sta riproponendo. L'ultimo argomento me lo segnala un ascoltatore tifoso dell'Inter, Mario Selita. Mario, perché ti interessa l'Atalanta? Tu sei diversamente nerazzurro, però hai detto Gaetano, Piero. Qui andiamo su corner, Qui andiamo su corner, per cui ruoli e adattamenti, come leggere le amichevoli in chiave mercato. I primi segni del lavoro di Sarri. A te la parola, prego.
0: Ma è una situazione complessa, perché è chiaro che molto probabilmente l'Atalanta che uscirà dal mercato sarà diversa da quella di oggi. Abbiamo detto che il mercato è in una situazione abbastanza di stasi. Gaetano è stata l'unica operazione che è stato possibile concludere fino ad ora, ed è un'operazione fondamentale perché riguarda uno dei ruoli chiave del modulo di Sarri, ovvero quello del regista classico, che da anni ormai nell'Atalanta non era più contemplato. Quindi Gaetano c'è. Parliamo di adattamenti, perché è chiaro che facendo di necessità virtù, Maurizio Sarri in queste prime amichevoli andrà a vedere quali componenti della rosa attuale possono essere funzionali al suo gioco e chiaramente quanti possono essere adattabili. Quindi vedremo Samardžić, vedremo De Ron, vedremo Ederson, vedremo Pasalic, vedremo tutti questi giocatori che ormai da anni siamo abituati a vedere in certi ruoli, in che misura, grazie alle loro qualità tecniche e alle loro capacità tattiche e fisiche, possono essere adattabili in ruoli diversi negli schemi di Sarri. Quindi si fa, ripeto, di necessità virtù, non ci si muove sul mercato, vediamo cosa c'è in casa e vediamo dove possono essere ricollocati questi giocatori fondamentali comunque negli ultimi anni della storia dell'Atalanta e importantissimi anche in prospettiva futura.
1: Una spiegazione talmente veramente profonda che ti sei meritato la convocazione per lunedì prossimo, Piero, perché
0: sì, ci mancherebbe. avrei preso malissimo una situazione diversa da parte tua. Lo davo
1: scusatemi
0: per scontato.
1: Il sorriso, grazie mille veramente per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata di lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: In redazione, grazie a Piero Vailati, che ritroveremo appunto il primo giorno della prossima settimana, domani saremo con lo scrittore Maurizio Lorenzi, grazie a Renato Pedretti, a Gianmarco Gianmi Facchinetti in regia con il giovane Lorenzo Sanga, come sempre grazie a voi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
8: La musica grande.
2: Alta Play Today.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
0: Spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. La musica grande.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
0: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60. 65.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
4: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Ladri borseggiatori seriali agivano senza scrupoli sui bus di linea e prendevano di mira i turisti da e per Città Alta. Per scovarli ed arrestarli, i carabinieri si sono così messi in borghesi sul bus della linea 1 ed hanno atteso che colpissero per l'ennesima volta un turista polacco derubato del telefonino mentre tornava in stazione. Hanno così arrestato in flagranza di reato due cubani senza fissa dimora, irregolari autori di una decina di furti negli ultimi giorni. Diversi turisti, infatti, dopo aver raggiunto Città Alta utilizzando gli autobus del trasporto pubblico provenienti dalla parte bassa della città, si erano presentati alla stazione dei carabinieri della cittadella denunciando di essere stati derubati durante il tragitto e di essersi accorti del furto soltanto una volta scesi dal mezzo. E proprio alla luce delle segnalazioni, i militari in abiti civili si sono così messi a bordo degli autobus maggiormente interessati dal fenomeno. Hanno notato così i due che, approfittando della folla, avevano preso di mira un turista che aveva lo zaino appoggiato sopra una valigia. Uno dei due, con movimenti molto rapidi, quasi impercettibili, ha rubato il cellulare e subito dopo lo ha consegnato al complice per allontanare i sospetti. Mossa che però non è sfuggita ai carabinieri a bordo, che sono intervenuti bloccando entrambi i sospettati e recuperando il cellulare. Tutto l'episodio è stato ripreso dagli impianti di videosorveglianza presenti nell'area. In direttissima, il giudice ha stabilito per loro il divieto di dimora nella provincia di Bergamo.
6: È stata eseguita l'autopsia sul corpo della piccola Alice Ferrari, la bimba di 11 anni di Suesio, che purtroppo è morta, annegata a Sestri Levante. È morta alla Gaslini dopo che mercoledì era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta. La famiglia ha subito consentito la donazione degli organi, fegato e reni. La consulenza medico-legale sarà depositata entro 60 giorni. La piccola piscina resta sotto sequestro, mentre i titolari sono indagati per omicidio colposo. Se è stato accertato che la morte è avvenuta per annegamento, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo solo un metro. Per questo è probabile che venga disposta una perizia sul funzionamento o malfunzionamento della pompa. Un tentativo di allontanarsi e di occultare la droga non è bastato a un 24enne di Pontirolo Nuovo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici per sottrarsi al controllo dei carabinieri. Un giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In tasca al controllo intanto aveva provato a sfuggire e aveva denotato un nervosismo particolare. In tasca aveva due dosi di hashish, ma la sorpresa è arrivata a casa della nonna, dove il ragazzo aveva nascosto della chetamina. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato, appunto, per detenzione. La Giunta Comunale di Bergamo ha dato il via libera all'assestamento di quasi 8 milioni di euro e alla verifica degli equilibri di bilancio per il triennio 26-28, che lunedì prossimo andranno in Consiglio Comunale grazie alla rinegoziazione dei prestiti con Cassa Depositi e Prestiti e l'applicazione del nuovo metodo accelerato per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sono stati recuperati nuovi fondi che verranno usati in particolare per aiutare la città. Tra questi figurano il completamento degli spazi commerciali della nuova GAMEC, opere strutturali e muri di sostegno stradali, manutenzione ed efficientamento di edifici scolastici, impianti sportivi, immobili culturali e cimiteri. Nella misura c'è anche la decisione di non vendere azioni di A2A per quasi 3 milioni di euro. Da domani la piscina di San Pellegrino Terme chiuderà e sarà senza un gestore. Il comune ha ritirato infatti dopo un anno di gestione, il contratto era di 5 più 5, la concessione allo Sporting Club Verona di Enrico Cremonesi, società che ha avviato la procedura di concordato preventivo per evitare il fallimento. Alla base del ritiro della concessione da parte del comune quindi ci sarebbero le difficoltà economiche del gestore. Siamo ancora in una fase delicata, dice il sindaco Fausto Galizzi, la piscina chiude ma ci stiamo muovendo affinché in autunno si possa ripartire. L'annuncio è stato reso pubblico dalla pagina Facebook della piscina con una nota scarna. Con immenso dispiacere comunichiamo che la piscina da giovedì 23 luglio alle 13 chiuderà fino a data da destinarsi. La società in passato aveva gestito le piscine di Ghisalba ed Osio Sotto. La chiusura ha lasciato di sorpresa chi in queste settimane stava ancora utilizzando l'impianto natatorio. Si allena qui anche l'unica squadra di nuoto agonistica della Valle Brembana. Sarebbe comunque rimasta chiusa come ogni estate dal 10 al 23 agosto. La piscina di San Pellegrino venne aperta nel 2005, costata circa 3,4 milioni di euro, dispone di una vasca principale con 5 corsie da 25 metri. Passata da 3 gestioni fino al 2019 è stata gestita dalla cooperativa Sport e Cultura di Seriate, poi da Lombardia Nuoto di Monza, andata in difficoltà durante il periodo della pandemia. La Sporting Club Verona era subentrata nel 2022 per 3 anni fino al nuovo bando dello scorso anno col contratto quinquennale. E poi le difficoltà di questi mesi. Nel corso degli anni il comune di San Pellegrino ha investito anche 800.000 euro per l'efficientamento energetico di questa struttura.
7: Una collezione di volumi editi nel Cinquecento, ma anche testi più recenti che spaziano dagli aspetti artistici di romano fino a pubblicazioni in italiano e in bergamasco su paesi e parrocchie della nostra provincia. Sono i 61.000 libri raccolti in 20 anni di attività nella biblioteca della parrocchia di Santa Maria Assunta Romano, che si trova nello stesso edificio del Museo di Arte e di Cultura Sacra. La biblioteca parrocchiale ha visto arrivare moltissimi visitatori in questi anni ed è stato oggetto di tesi di laurea e meta di ricercatori. La collezione è aperta al pubblico dal mercoledì al venerdì mattina o su appuntamento. Il riordino è stato curato anche da ragazzi con disabilità psicofisica ed è diretto dal prefosto emerito di Romano, Monsignor Tarcisio Tironi.
8: La mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale ha consentito a lui, Scamacca e Scalvini di poter iniziare la preparazione precampionato estiva sin dal primo giorno per farsi trovare subito al top della condizione. La stagione entrante dovrà essere quella del rilancio di Jack Raspadori, acquistato a gennaio dall'Atletico Madrid dove trovava poco spazio. Il 26enne attaccante, che in carriera ha già vinto l'Europeo in maglia azzurra e 2 scudetti con il Napoli, è chiamato a trovare la continuità giusta per portarlo ad essere uno dei protagonisti anche della nuova Atalanta targata Maurizio Sarri. Con i nerazzurri sinora 13 presenze e 3 gol in campionato per Raspadori, condizionato da un infortunio e spesso sacrificato in fase difensiva per aiutare la squadra. Adesso i tifosi lo aspettano di nuovo letale anche sotto porta, dopo le parole che l'allenatore aveva speso per lui nella conferenza stampa di presentazione a Zingonia.
9: Raspadori è un giocatore forte. Io lo sto seguendo da tantissimi anni e quest'anno ho la fortuna, dopo un inseguimento durato 4 o 5 anni, di poterlo finalmente allenare. Però non bisogna dimenticare neanche che qui dentro abbiamo 2 centravanti di valore, perché qui c'è Cristovic e Scamacca e sono 2 ragazzi che l'anno scorso hanno giocato pochissimi minuti contemporaneamente. E però hanno fatto più di 20 gol in 2, quindi è come avere un centravanti che ti fa più di 20 gol e quindi valutando anche questo, in questo momento Giacomo lo stiamo utilizzando da esterno.
10: Ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità.
11: Era Radio Alta GR Flash.
4: in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
11: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
12: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
13: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
14: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta. La musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane. Terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e 2 minuti.

Radio Alta. Sono le 22:02.

La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 22 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.